Lapa kabar kimun wele? Yes. Onali, onali, onali, onali. Uem bakaba. Oh, barare.